kölyök stesso. Altra me resti tu, or la sommesso, un'altra sì, cosa il giso tu la vedrai, fior d'innocenza riso, di quando